mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Quando sei lontano sogno l'orizzonte, mancano le parole. Io sì, lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei